Il mese di ottobre, che inizia domani, sia occasione per recitare il Santo Rosario, dedicandolo in modo particolare alla fine delle guerre e al raggiungimento della pace. A tutti la mia benedizione.

0: En mis oraciones pido salud y felicidad y protección para mi familia. Quiero que los niños de todo el mundo recen por la paz en Pakistán. Recen por todos los niños de Pakistán para que cada uno de ellos sea fuente de progreso y prosperidad para la humanidad y para la comunidad cristiana. Recen por una buena educación y un futuro brillante para todos los niños de nuestro país.
1: Padre nuestro que sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane.
0: Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
3: Slame Mariam, profusa Kodante Sate, Duarte Mese Mubarike, Mubarike Te Petka Pagliassu.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Slame Mariam, profusa Kodante Sate, Duarte Mese Mubarike, Mubarike Te Petka Pagliassu.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Slame Mariam, profusa codante esate, tu orto mese mubarike, mubarike te petka pagliassu.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Slame Mariam, profusa codante esate, tu orto mese mubarike te petka pagliassu.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Slame Mariam, profusa codante esate, tu orto mese mubarike te petka pagliassu.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Slame Mariam, profusa codante esate, tu orto mese mubarike te petka pagliassu.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Slame Mariam, profusa codante esate, tu orto mese mubarike te petka pagliassu.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Slame Mariam, profusa codante esate, tu orto mese mubarike te petka pagliassu.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Slame Mariam, profusa codante esate, tu orto mese mubarike te petka pagliassu.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Slame Mariam, profusa codante esate, tu orto mese mubarike te petka pagliassu.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe.
1: Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia.
2: A la fine de este rosario, preghiamo ancora especialmente per il nostro Santo Padre.
1: Recemos de manera especial por las intenciones del Santo Padre.
2: Que sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.